Domine Iesu Christe, cu vierto pontificio, bandupo ecclesie tue libertate, cadecore felicitel satale tribuesti, tribuesti, eunque atalimenti,